0: la sei?
1: No, son la reina!
0: Scommetto che io non ero.
1: Non più parole, metti mano al petto!
0: Mi stupisco di lei, non posso mettermi mai.

0: Io l'origine di questa mia vertigine.
1: Vuoi rimuoverle, prego? Rimuovi la cagione.
0: Io non ne voglio la rimozione.
1: Dunque tu del conviene che tu brami il tuo male.
0: Anzi, il mio bene.
1: Ah, stravagante appetito.
0: Non mi capisci?
1: No.
0: Piglia, piglia, marito.

0: Funesto il fine della nostra commedia, deve esser cosa lieta e non tragedia. Dunque, lasciando fare ad omicidio, il porco lasciando ogni altro deplorabile atto, rappresentiamo solo l'artefatto.
1: Non voglio questi abusi, caro signore Donel, e non mi scusi.
0: Non è dover che restino gli affetti miei delusi. Finiscila, finiscila.
1: Mi scusi.
0: Non tante cerimonie, che negozio da fare se ad occhi chiusi. Risolviti, risolviti.
1: Mi scusi.
0: E non ci fa più smorfie che memorie di voi delirici. Maritati, maritati.

Vorrebbe il cavolino, un tantino di qua! Così va bene, ed ora portar bisogna un par di...

0: Ecco che arriva. Sei mia padrona, fumar non è dovere accanto a te. Mettiamoci a sedere.
1: Fuma pure quanto vuoi, oggi vive per tutto un fumo sì profondo che par che pieno sia di nebbia il mondo.
0: Lassa ragazza, lassa di mormorare, guarda le carte e passa. Bevi una chiccheretta di caffè.
1: Ma questa è una bevanda che secondo il proverbio memorando sa da pigliarsi.

0: è l'unico rimedio universale.
1: Ascolta!
0: Soffiaci sopra, che il tuo fiato adorabile lo farà diventare oro potabile.
1: È fatto meraviglia!
0: E a meraviglia in Armenia si fa.
1: L'Armenia? Dove sta?
0: L'Armenia? L'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia sta in Levante, il Levante sta in faccia del ponente.
1: Sei molto intelligente!
0: Ecco là nell'Armenia mi chiama tanto il popolo che il re Beltramme del caffè! Cara signora mia, saper si può se verresti in Levante.
1: Signor no!
0: Piano, sentimi e di il perché del tuo no!
1: Verrò, sì sì!
0: Dunque se tu verrai, in meco ti condurrò.
1: Dove?
0: In Armenia!
1: No!
0: E ti penti così?
1: Penso e ripenso.
0: E che risolto?

0: bisogna avvisi che sogliono venir dai campi elisi.
1: Che porta?
0: Fanno intrichi tra l'ombre dei moderni e degli antichi.
1: Intorno a chi?
0: Sovra diverse cose che consistono tutte in opinione e ciascuno pretende aver ragione. Onde con l'anziane ombre greche e latine, certo ombre dottorine di questo e quel paese, fanno i soffrivilissimi.

0: Sono tutte le parole.
1: Puzzano vedi decreti da pollo, perché sia con tua pace.
2: Il giorno è uno spettacolo che piace.
0: Eppur talor si vede che succede il contrario, come ne può far fede ogni impresario?
1: Vedo l'altro di nuovo.
0: Avrei una nuova di non basso rilievo.

0: costei.
1: E ancor non mi ravvidi.
0: Tutto che vedo, pure la mia tu sei.
1: Eccomi fatta armena.
0: Tu vai mutando scena, e in ogni metamorfosi che fai ottimamente stai. Né di guardarti io saziarmi posso, ciò che ti metti

0: ragazza ci vuol altro che favore.
1: Ricarga
0: un po' ristoro a fiamma si

De Alessandro Poglietti si è ascoltato quattro parti della toccatina sopra la ribellione di Ungheria per il clavecinista Jörg Andreas Boticher. Seguidamente de Ferenc Farkas, Antiguas danzas húngaras del siglo XVII. Detalles, entrada, la su, la pocastant, Corea y Ugros. Interpreta el quinteto de vientos, armonía.